0: CFM Montauban, CFM, l'esprit rock.
1: È tutto che ho preciso, tiro un mio giuio.